sanarci. Ai mamma, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Te gasce, te abbassa, te gasce.

con una llave de lavaggi ci è sull'anno un profumo come mio amico. Oggi Gesù ho avuto Gesù a cagliare un profumo di l'anno un profumo ma da un nyama ma bucona buona ho avuto un antino in catala con la manda tolo culo Sazi sambulo sabanda banda befala namakulo. Oh my generation, if only you could go back there. Uyona lena lenta mabeyibala. Lesu yayithatha. Fine.